0: Non più giù di
1: Non è così.
0: I want to see the one custody.
1: Time for one custody.